munukum hanya wudi di Israel fu anim no ma wati bi di cha epokoko ana de misro sa fadima nemu

made koni mo abenyina. Oh Jesus, oh hallelujah. La breka ya baba be kira ne kira sa Abraham chai na wonyame man koni di aya ne di ana fu a wutia me na dai sa banya bre amawia dia banya bre wo mpai bo mu atan awia dia ai so banya bre awonya afie nyankopa asem a na wana ti asem ne ma le se awia de emfa wo ma watan foda ai ai ai